Gemmi perché questo è quello, configgo del mio cantone, mi chiamato sul cappello. Incominci, si avvavode, alla fine sovevane, con cui devo memoviare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata, faccia intanto scivolare, e una doppia faccia intanto scivolare. Io rispondo, si vedremo, già è di peso.

vedo e mi vedo a letto intorno. Supplichevole, drappello, questo c'è che protezione, quella torna con ragione, chi vorrà bene in piccolo ciuchino cade del giorno. Giorgio, in una cattedrale, un giorgio, un giorgio, un giorgio, un giorgio, un giorgio, un giorgio. Oh ciuccio, chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha pesca delle aquille, e di tanto ogni lato, sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di broccoli, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcette, di cagini, di confetti, di pastone, di tamponi, di bottiglie, di caffè, ogni tanto ogni lato, sono sempre condannato, ogni tanto ogni lato, sono sempre condannato, di ciambelle, pasticcette, di cagini, di confetti, di pastone, di tamponi, di bottiglie, di caffè, a

vedete che mi condata che mi condata chi se l'avrebbe mai immaginata chi mai immaginata questa nazione da mascalzone da mascalzone da mascalzone e lo suo impegno non deve mancar e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umilioso, che umilioso, come s'accende, come impetuoso, muove sentire quel che vuol dire, muove sentire, da giustamente non può parlar, già giustamente non può parlar.

0: risparmio del bel loro, quasi salva anche del coro, anche del coro, anche del coro. Col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Farmi curminano a risparmio ve pensando.
0: Al risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro.
1: Il mondo ridotto pone ne scappar se lascerà.
0: Col baratto che vien fatto.
1: Farmi curminano.
0: Signor sì che bene andrà.
1: Al risparmio va pensando.
0: Signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà.
1: A ruminando, ruminando, ruminando, ruminando.
0: Sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà. Ci ho pensato.

saper per un momento conduciamo al podestà, senza perdere un momento conduciamo al podestà, senza perdere un momento conduciamo.